Poco sei noto a te, dunque tu credi che quella man, quel volto, quel fragili membra onde vai cinto siano Scipione. Ah, non è vero, son queste solo una